mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, ameriare cittadine, quanto dei se baronesse,

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Olà, leste, leste, al galoppo, il capesco se ne vi sta. Lesti, lesti, lesti.